Telekom kisa tegozang kyanana gane tlerangde lesa tegozang kisa tegozang chon samle ke CBC North Radio 1 kilo de chuden awar la hela ta sa te kane te kan na sa kan ti di utla mina ke chya kino ti di da phone or the I want to know what love is shin ke ji ana ke chya da kino ti di ko chen de la di Jim Nahani la sama cho te se di ko chen de I want to know what love is.

Kira kan te wizan shigla te nye la yote la tizan minde hewi yinde la ma sigiri sin te chon somali kyo zan ilna brand go zan ta zagay liyo zan da chon lai yi jim nahani shu la ma sigiri sin te yun da da zan da la yi da da zan da zan da da yin te kondriya yi da zan da Tuesday August 4th dira te nye zi da zan zirga di sa zan jim hop sigiri